0: strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Lebadone online, dal lunedì al venerdì, con Radio Piemonte Sound.
2: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
3: Sì.
2: Cosa c'è?
3: Mi fai ridere.
4: Lebadone online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica radio.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te, o cosa

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Che sia amicizia o amore non importa, frequentate chi aggiunge, non chi toglie.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
6: Noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh degli anni 70 con i Mattia Bazar.

0: Non sai se...
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, né? Sono Mario Biondi, ciao.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio dai Negramaro.

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Levadole Online.
2: Perché in altri tempi le ragazze osservavano gli uccelli il giorno di San Valentino?
3: Allora,
2: sto parlando di quelli che volano.
3: Ornitologia.
2: Esatto. E qui c'è una superstizione. Il che una ragazza vedeva il 14 febbraio dava indizi del suo futuro marito. Un petirosso sarebbe stato un marinaio. Un passero presagiva un matrimonio felice con un uomo povero, però un cardellino indicava un matrimonio con un uomo ricco. Oh, e chissà perché non le devo leggere queste cose.
3: Ma perché
2: tu sei malpensante.
3: Ma che malpensante, l'hai detto te, che i primi uccelli che le ragazze guardano.
2: Tu sei un malpensante,
3: no,
2: hai capito?
3: Però, bene,
2: e quindi
3: sì.
2: Siccome sei un malpensante ti finisce così.
1: Le chiacchiere delle Badole Online.
4: Gira una mail, una delle tante cosine che gira in questi giorni, molto bellina. Facile è occupare il posto nell'agenda telefonica. Difficile è occupare il cuore di qualcuno.
5: Facile è giudicare.

0: La cosa divertente è che Gisella aveva detto: ma Andrea, ma non leggi proprio niente. Io fossi in te cambierei gli occhiali.
1: Scusa, Stella Dolce, guarda dove hai girato il monitor. No, scusami, È un po' disturbato però. Sì. Poi dopo un po' ripisi.
0: Mentalmente.
2: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
3: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
4: Feve nen le Badole.
5: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Soundcheck, soundcheck, one.
1: I duetti italiani. Fiorella Mannoia e Brunori Sas, per due che come noi.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Facile non è. Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

0: 10 maggio, ben ritrovati anche in questo angolo delle stelle, l'angolo dell'oroscopo. Ariete, un malinteso di lavoro va chiarito il più presto possibile. Toro, il traguardo odierno dovrà essere la concretezza e la praticità. Gemelli, comportatevi con molta sicurezza durante gli incontri di lavoro. E per quanto riguarda il Cancro, non perdete tempo e realizzate al più presto i vostri programmi. Leone, la serenità d'animo sarà fondamentale per il vostro successo, mentre Vergine, non sottovalutate i consigli dei vostri collaboratori. Bilancia, dedicate maggiore attenzione a un problema personale, e Scorpione, la situazione odierna vi darà notevoli soddisfazioni. Per il Sagittario riuscirete a fare confusione tra ottimismo e faciloneria. Capricorno, avete le idee un po' confuse sul da farsi, quindi concentratevi. Acquario, la giornata sarà movimentata e ricca di imprevisti piacevoli. Per i Pesci, con cui concludiamo, lasciate maggior spazio all'iniziativa della persona amata, quindi non cercate sempre di essere egoisti, di voler aver ragione. Io mi fermo qui con l'oroscopo di oggi, 10 di maggio. Naturalmente torniamo domani con altri consigli dalle stelle.
1: L'aforisma del giorno.
2: Il paradiso è pieno di santi che non hanno avuto abbastanza occasioni di peccare. Roberto Gervaso.

Buona giornata su Radio Piemonte Sound, amica radio, la colonna sonora immancabile, quella dei grandi successi, sia le canzoni attuali sia quelle che hanno segnato la storia della musica. E poi le pagine informative, che dire, rimanete in nostra compagnia.

0: Sono le 6:02.
1: Anche in questa mattinata è tempo di lasciare spazio alla storia, ai protagonisti e quindi l'accadde oggi.
2: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Ricordare è un atto di cura e ogni donna che ricorda custodisce la voce di chi non ha più potuto parlare. La memoria è una luce accesa che nessuna notte può spegnere.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Chiara con Diamante di Zucchero, bellissima questa versione.

0: Le risate non possono mancare in nessuna giornata. Ecco che vi proponiamo le nostre pillole di buon umore.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Tutto ciò che ha a che fare con la tinta leopardo va quindi alla grande.
3: Ha capito.
1: Quindi animalier.
2: A 360 gradi.
3: Tu ce n'hai?
1: Ce l'ho.
3: Sì? Ce l'ho. Sia sopra che sotto.
1: C'ho un leopardo in camera.
3: No!
1: Ma va, che sopra sotto? Ma per cosa dire? Vuoi raccontare?
3: No, voglio sapere se hai dei pantaloni o se hai invece delle
2: giacche
3: per la lingerie.
1: La lingerie leopardata.
3: Molto bene. Carmen, tu sei...
2: Cioè, sai che mi manca? Mi manca proprio quella tinta lì.
1: Ti manca il Leo.
2: La stampa lì mi manca, sì.
3: Per noi uomini la moda di quest'anno ha come master il jeans macchia di pipì. È di un brand tutto italiano, è un jeans dove praticamente è una bella chiazza lì davanti in quella zona dove a volte può capitare, soprattutto
1: che ti pisci addosso?
3: Allora
1: dai, diciamo,
3: voi che
1: giovane puoi pisciarti addosso.
3: Ti spiego, sono quegli incidenti che possono capitare per esempio all'autogrill, quando devi fare la coda o quando sei leggermente sovrappensiero, tiri giù il pantalone, non fai attenzione, zac, $811 per quel bel paio di jeans. Tutto.
1: Beh, guarda, allora tu prendi un paio di jeans normale, ti pisci addosso, lo fotografiamo, lo coloriamo e poi li produciamo in serie.
3: Merita la pena.
1: Ma un terzo,
3: Ma sì.
1: Carmen, tu saresti attratta, ma così per sapere, da un uomo così equilibrato, così a modino, che beve solo il giovedì sera la birra e il martedì se ne ha voglia, dice no, non lo posso fare.
2: Non credo.
1: Grande! Social, non andiamo d'accordo su niente, ma su questo top.
3: Vabbè, non è che non bevo gli altri giorni,
1: no,
3: però
1: vabbè, basta. No, va bene così. Cosa? Che barba, che noia. Mi sento tanto la Mondaini, sai.
4: Badoglia Online, pillole di storia.
1: Hanno fatto un'indagine sui vicini di casa.
2: Sì.
1: È curiosa questa cosa. Ne parlo a te perché so che tu hai un vicino di casa di quelli.
2: Ma anche,
1: no?
2: Anche più di uno.
1: Ah! Comunque, sul pianerottolo ormai trionfa l'indifferenza.
2: Assolutamente sì.
1: Al nord e anche un po' il momento del social street, perché poi ci si conosce, a volte sai che si fanno quelli pranzi, quelle cene lungo la strada. A me piacciono un casino quelle robe lì, figurati.
2: Beh, ci sono vicini.
1: Devo dire
2: però,
1: invece che la mia vicina, quella del balcone, se non mi vede per qualche giorno, se non vede subito i miei cani, dice ieri già sagrinata. Mi rispondi.
2: No, io ho un vicino contro i verdi. Poi ne ho un altro giovane molto simpatico, ma lavorando, facendo i turni, ci vediamo poco.
1: Sì.
2: Dal piano inferiore in giù non conosco nessuno.
1: Da dimenticare. Vabbè, tu sei in alto, no?
2: Sì, sono in alto.
1: Sei l'ultimo. Quindi. Oh,
2: almeno lì sono in alto.
1: Sempre più in alto.
4: Divertimento, risate, ironia.

0: immancabile l'appuntamento con le stelle, sentiamo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 10 maggio, ben ritrovati anche in questo angolo delle stelle, l'angolo dell'oroscopo. Ariete, un malinteso di lavoro va chiarito il più presto possibile. Toro, il traguardo odierno dovrà essere la concretezza e la praticità. Gemelli, comportatevi con molta sicurezza durante gli incontri di lavoro. E per quanto riguarda il cancro, non perdete tempo e realizzate al più presto i vostri programmi. Leone, la serenità d'animo sarà fondamentale per il vostro successo, mentre Vergine, non sottovalutate i consigli dei vostri collaboratori. Bilancia, dedicate maggiore attenzione a un problema personale e Scorpione, la situazione odierna vi darà notevoli soddisfazioni. Per il Sagittario riuscirete a fare confusione tra ottimismo e faciloneria. Capricorno, avete le idee un po' confuse sul da farsi, quindi concentratevi. Acquario, la giornata sarà movimentata e ricca di imprevisti piacevoli. Per i Pesci, con cui concludiamo, lasciate maggior spazio all'iniziativa della persona amata, quindi non cercate sempre di essere egoisti, di voler aver ragione. Io mi fermo qui con l'oroscopo di oggi, 10 di maggio. Naturalmente torniamo domani con altri consigli dalle stelle.

0: tutte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
1: Per
2: Peccate sempre la scarpa un po' più grossa, no?
1: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy, ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
2: Va bene, il disegnino.
0: Te la tiriamo la scarpa.
1: Hai presente quel sandale?

0: mai ti ha colpito quello di Andrea?
1: Sì, sicuramente.
2: O ti hanno colpito gli slip blu?
0: Che colore gli slip, Jack?
3: Ma penso siano bianchi, non ho controllato.
0: Si è affacciato Jack a un microfono, ci dovrà dire qualcosa?
3: Sì, arrivo dalla parte tecnica, vedi con in mano i cacciaviti.
0: Sì, ha smontato una cosa, ha detto adesso andava e poi dopo un secondo sono... No, l'ho rimontato un po' più.
2: No, è bello, hai aggiustato quella cosa? Sì, sì, l'ho aggiustata, non funziona.
0: Messaggio alla nazione, abbiamo trovato il cordless.
3: No, scusami, posso
0: è un
3: ridere?
0: Momento. Dov'era?
3: No, è un mese che cerchiamo il cordless.
0: No, è un giorno.
3: Due settimane, una, due
0: vabbè,
3: giorni.
0: Vabbè, dai,
3: e dov'era il cordless?
0: E poi lo spiego.
3: In piemontese si dice il saccoccia e patane.
0: È bello.
4: Mentre brucia lenta,
0: che uomo creativo. Fai una battuta all'anno che mi fa ridere. Posso ridere?
3: Certo, allora, ridi, ridi.
5: Dal 2001 tutte le mattine cerchiamo di strapparvi un sorriso col programma Le Badole Online. Le vere badole sono sempre in pista.
6: Ragazzi, se vi cade il telefono in acqua, se si bagna, qualunque incidente abbiate anche in bagno che vi casca lì nel water, per cortesia non mettetelo nel riso, perché è una fake news che il riso aiuti in qualche maniera ad asciugarlo.
0: Quello che cade quello in quel posto lì che dici ma non è possibile.
6: Fate attenzione soprattutto negli autogrill, perché lì non lo recuperate più, a meno che non chiamate i vigili del fuoco a un certo punto, perché cioè, mettere la mano lì sinceramente...

0: volte affrontiamo questi argomenti un po' più seriosi, no? Che riguardano la coppia.
1: Certo.
0: Una donna, una signora, ha fatto delle ricerche sul computer del marito, magari voleva sapere se faceva il furbetto, sai, e ha scoperto che il marito guarda film porno.
1: Allora, l'argomento è alquanto...
0: Sto cercando di renderlo radiofonico, social, giusto? E facciamo finta che tu, che Panta invece è l'uomo che guarda film porno.
2: Sono prontissimo, prontissimo.
0: Allora tu guardi film.
2: Va bene.
0: Sei però con Carmen,
2: certo.
0: E Carmen ti chiede, perché non li guardi con me?
2: Perché io sto imparando, sto guardando non dei film porno, ma delle lezioni accademiche che mi insegneranno poi quando andremo in camera da letto
1: a... I tutorial.
2: Bravissima, il tutorial.
0: Allora, sì, lui sta facendo un tutorial che poi insegnerà a te, io che faccio l'esperta,
2: certo.
0: Dico.
1: Non vedo l'ora.
0: Stai recitando, ricordatelo,
2: certo,
0: ti ricordo che
2: certo.
0: Sei sposato.
2: Sono nel personaggio io.
3: Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio.

0: fine settimana, voi che ci state ascoltando, ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre, l'appuntamento con l'Accadde Oggi.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio, Filadelfo e Cirino martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Le ultime dalle stelle tra pochissimo.
1: Segno per segno. L'oroscopo del giorno.
2: 10 maggio, ben ritrovati anche in questo angolo delle stelle, l'angolo dell'oroscopo. Ariete, un malinteso di lavoro va chiarito il più presto possibile. Toro, il traguardo odierno dovrà essere la concretezza e la praticità. Gemelli, comportatevi con molta sicurezza durante gli incontri di lavoro. E per quanto riguarda il cancro, non perdete tempo e realizzate al più presto i vostri programmi. Leone, la serenità d'animo sarà fondamentale per il vostro successo. Mentre Vergine, non sottovalutate i consigli dei vostri collaboratori. Bilancia, dedicate maggiore attenzione a un problema personale. E Scorpione, la situazione odierna vi darà notevoli soddisfazioni. Per il Sagittario riuscirete a fare confusione tra ottimismo e faciloneria. Capricorno, avete le idee un po' confuse sul da farsi, quindi concentratevi. Acquario, la giornata sarà movimentata e ricca di imprevisti piacevoli. Per i Pesci, con cui concludiamo, lasciate maggior spazio all'iniziativa della persona amata, quindi non cercate sempre di essere egoisti, di voler aver ragione. Io mi fermo qui con l'oroscopo di oggi, 10 di maggio. Naturalmente torniamo domani con altri consigli dalle stelle.

0: Ed ora lo spazio dedicato alla leggerezza e qualche sorriso che non devono mancare mai. Noi ci risentiamo più tardi.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Pizza P. Kurt.
3: No. Vedrete.
4: Salutiamo il Kodakons per l'occasione.
3: Che sarei io il Kodakons? No?
4: Okay. Poi ti spiego.
3: Ah, ok, perfetto.
5: Non l'ho capito, però non capisco. L'altra cosa fa?
4: Chi è? Federica, venga anche lei.
5: Una volta che dobbiamo far vedere che siamo, voglio dire.
6: Sì, io stavo facendo alzavo il cuore.
5: L'azienda paga un sacco di stipendi, almeno.
3: Cioè, tutti quelli che sentite parlare, sappiate, sono stipendiati. Quindi pensate quanti soldi tira fuori la nostra Luisa
5: tutti i mesi, l'azienda.
4: Per dirla alla Marcoli che brava la Melino! Che brava!
5: Ma che scemi che siete!
0: Henry d'Inghilterra, secondo i ben informati, avrebbe una camera d'albergo segreta per stare da solo.
6: Queste cose ce le devi
0: ma
6: dire
0: tu.
6: Sei l'unico uomo sposato qui nell'azienda, quindi meglio detto case history.
4: Sono la case history di Radio Piemonte Sound riguardo al matrimonio, eccomi qua, chiedetemi tutto quello che volete.
0: No, volevamo sapere se tu fai uso di camere d'albergo segrete per sfuggire alla tua consorte.
4: A parte che non potrei neanche permettermele le camere d'albergo, ma neanche lo sgabuzzino dell'albergo per
6: ci siamo
4: sfuggire.
6: Dimenticate ma che era Harry
4: appunto, ma
0: c'è sempre il bed and breakfast,
4: ma ci vediamo talmente poco che dico almeno quando ci vediamo, dai, stiamo insieme,
0: ma sì, facciamo un matrimonio come si deve, ma litighiamo, il bello dello stare insieme,
4: che bello,
0: quanto
4: che
0: mi manca la litigata.
6: Era come sarcastica.
4: No. Ma potremmo aprire una lunga parentesi.
0: Apriamo la lunga parentesi, ecco, ma la chiudiamo anche.
4: Ha fatto partire un disco, così, sui denti.
7: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Gianluca Grignani nel Sanremo del 2015 cantava anche Vedrai, vedrai.

0: quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amic Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amic Radio.

0: cuore, nel silenzio una melodia, do una voce a un segreto e il solfeggio di una magia.
1: Sono le 7:02.
2: La pagina informativa è d'obbligo a quest'ora, la musica, i grandi successi, subito dopo.
3: 2 minuti per l'informazione, Italia Mondo.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Incontro confermato dallo stesso Rubio. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder. La cronaca: una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari della 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ferite di arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Siamo allo sport, il tennis. Nessuna sorpresa per Jannik Sinner nel suo debutto all'Internazionale d'Italia 2026. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3-6-4 contro Sebastian Hofner. Avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini. Per il calcio, nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà infatti la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari-Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si è chiuso con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Ed è tutto. A più tardi.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: buon fine settimana a tutti voi che ci state ascoltando, che ci state seguendo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica dei grandi successi non manca mai, perché insomma è quello che prediligiamo. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Se volete chiamarci e se volete richiedere una canzone, potete farlo al 333-8209-023 o contattarci sulla nostra pagina Facebook e sui canali social. Ben ritrovati e soprattutto buon riposo a tutti voi, se potete naturalmente permettervelo. Non mancheranno anche in questa giornata le consuete pagine informative, importantissime come sempre.
1: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista di Negrita, un saluto a Radio Piemonte Sound, ciao.

0: apriamo lo scrigno del nostro almanacco e allora lasciamo spazio a tutto ciò che dobbiamo sapere, che cosa è accaduto nel corso degli anni, ma non solo.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio, Filadelfo e Cirino martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
0: Le donne hanno bisogno di una ragione per fare del sesso, gli uomini hanno bisogno solo di un posto. Billy Crystal.

0: Ancora una buona giornata, ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, una pausa di simpatia con il meglio delle badole online che tornano come sempre dalle 9:30 ogni giorno, dal lunedì al venerdì.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Ma io non sto bene quando mi sveglio e ho magari un pezzo
0: non
2: di canzone.
0: Non ne ho idea, dipende da cosa racconta la canzone.
3: Mm. Dipende da cosa hai sognato o cosa hai mangiato la sera prima.
0: È vero, bagna cauda.
2: Cosa fai? Allora la conosci? Come va? Sì, ma certo. Allora la conosci?
3: Sì, è molto simile di lui.
2: Ma no,
3: vabbè, non sono innamorata
2: di te. Sì. Non so. C'è qualcuna che non è innamorata di te. Ecco, forse quella è la notizia.
3: Non dire
2: Carmen
3: queste cose oggi, perché sì, oggi faccio 4 anni di felice fidanzamento. Quindi oggi non sono tollerate, non sono.
0: Adesso voglio chiedere alla tua fidanzata quanto sia felice questo quadriennio.
3: È contentissima anche la sempre perdi tipi di qua e tipi di là.
0: Sì.
4: Badole Online in pillole, il meglio del meglio. Non vedo
1: alla
4: niente.
1: Alla fine qualcuno l'ha visto o no?
5: No, Ray non può vederlo perché...
6: Eccomi! Ciao ragazzi. Mi
5: ciao
6: state cercando? Ciao cari.
5: Ma ogni tanto sei ancora vivo allora?
6: Sì, ci provo, faccio finta ma...
5: Come stai Jack? Ti vedo bene.
6: Sì, allora hai comprato gli occhiali nuovi, bravo.
5: No, infatti, me li ha prestati Ray Charles.
6: Sì, quello che fa i Ray-Ban.
5: Sì.
4: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9:40 alle 1.

0: la musica si ferma qui adesso, lasciamo spazio alla pubblicità.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

0: Ancora una buona giornata a tutti voi e soprattutto un buon weekend. Da un po' di tempo viviamo dei weekend molto particolari, anche decisamente colorati, ma sicuramente forse il colore maggiore è quello, o forse più importante, è quello che diamo noi, perché così riusciamo insomma ad estraniarci un po' da quello che ci sta intorno. Intanto buon weekend.
1: Sono le 7:30.

0: Buona giornata e benvenuti su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È tempo adesso di lasciare spazio alla pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
4: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
4: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
5: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese, e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
6: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
7: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
6: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
7: O vai su spazioisogni.it.
8: Buona domenica.
0: Buon fine settimana a tutti e benvenuti su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questa è la nostra musica che vi accompagna durante tutta la giornata, ma non solo. Rimanete con

0: Buona giornata, benvenuti su Radio Piemonte Sound Amica Radio. È tempo di lasciare spazio a Barba Nera con le sue stelle.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ben ritrovati anche in questo angolo delle stelle, l'angolo dell'oroscopo. Ariete, un malinteso di lavoro va chiarito il più presto possibile. Toro, il traguardo odierno dovrà essere la concretezza e la praticità. Gemelli, comportatevi con molta sicurezza durante gli incontri di lavoro. E per quanto riguarda il Cancro, non perdete tempo e realizzate al più presto i vostri programmi. Leone, la serenità d'animo sarà fondamentale per il vostro successo, mentre Vergine, non sottovalutate i consigli dei vostri collaboratori. Bilancia, dedicate maggiore attenzione a un problema personale e Scorpione, la situazione odierna vi darà notevoli soddisfazioni. Per il Sagittario riuscirete a fare confusione tra ottimismo e faciloneria. Capricorno, avete le idee un po' confuse sul da farsi, quindi concentratevi. Acquario, la giornata sarà movimentata e ricca di imprevisti piacevoli. Per i Pesci, con cui concludiamo, lasciate maggior spazio all'iniziativa della persona amata, quindi non cercate sempre di essere egoisti, di voler aver ragione. Io mi fermo qui con l'oroscopo di oggi, 10 di maggio. Naturalmente torniamo domani con altri consigli dalle stelle.

0: una splendida giornata a voi su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, sintonizzati. Naturalmente non lasciateci. Musica,
1: allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: È esistente, sì, ci arriva la chiamata da mister addominale con
0: con mister addominale
2: con e con il mostra più degli addominali, ecco.
3: Ogni volta che Facebook si impalla, Zuckerberg ogni minuto perde 1,5 milioni di dollari. E allora lui, hai capito? Cioè, 24 mila dollari al minuto, ogni minuto, sai, gli gira, no?
0: Sì.
3: Gli gira.
2: Sì, giusto un pochettino, 24 mila fette.
0: 24 mila fette.
3: Fette.
2: In gergo, sai.
0: Si parla così.
3: Si parla di fette. Allora, quando mi si ferma la radio, io, sai che vado anch'io in palla. Ah, cominci a urlare, ah, chiama quello.
0: Guarda. Vabbè, lo so che è una tamanata, ma mi è venuto questo.
3: Questo vi ho raccontato.
0: Non dite mai a una donna delle vostre auto, del vostro lavoro, della vostra casa,
3: non
0: solo per impressionare, cioè non tiratevela.
2: Io non corro tanto alle donne. Condivido la macchina con Maria, quindi cioè quello è tasto valente, non ne parlo.
0: Posso invitarti ad uscire di nuovo qualche volta? Insomma, è uno che chiede il permesso.
3: Non va bene.
0: Non piace molto, così come anche uno che chiede posso baciarti, fallo e basta.
2: Insomma, piace l'uomo che non deve chiedere mai.
0: Tendenza. Quella famosa pubblicità aveva capito tutto.
3: Certo,
0: assolutamente.
3: Hai capito, Carmen? Sembra lì acqua quieta, poi fallo e basta. Non chiediamo mai il passato perché è sempre meglio non sapere.
2: Occhio non vede, cuore non duole.
3: Per carità. C'era l'uomo affascinante, Carmen, al bar.
0: Ah sì? Non l'ho ancora, non ci ho ancora fatto caso.
3: Noi ormai scendiamo io e il piccolo a prendere un caffè, sacchete, qualsiasi ora.
2: Ormai ha boccato, ci segue.
0: Immagino.
3: Come immagini? È vero.
0: Abboccato.
3: Ma sai che è quella lì?
1: Le badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Barbara Cola e con Orietta Berti ci fanno ascoltare La voce del silenzio.

0: Sono le 7:59.
1: Ancora una buona giornata, benvenuti sulle nostre frequenze, non solo i grandi successi attuali del passato, ma anche tutta una pagina informativa. Quindi sentiamo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
4: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto è tutto pronto a Tenerife per le operazioni di evacuazione della nave.
3: Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa.
4: Medio Oriente, gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Al centro dell'incontro un memorandum di una sola pagina e 14 punti.
3: Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che due attivisti della Global Sumo de Flotilla, Saif Bukeshek e Tiago Avia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha dichiarato il Ministero su X.
4: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder.
3: Il tennis, bene Jannik Sinner nel suo debutto agli internazionali d'Italia, dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, assente quest'anno per infortunio, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3 e 6-4 contro Sebastian Hofner. Sentiamolo nel post-match in conferenza stampa.
5: Partita comunque non scontata, per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco.
3: A Roma avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound viaggia con te e sempre con te.
1: Anche l'almanacco è immancabile per ricordarci che cosa è accaduto in un particolare giorno.
2: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i Santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Allora, la cercasi. Geometri, architetti, ingegneri, perché poi, hai capito, non è che possiamo tagliare fuori qualcuno per misurazione
1: della curva dei fianchi
0: delle donne,
1: il cosiddetto angolo lombare, che misura 45,5 gradi

0: il tempo fuori.
1: No, perché magari sai, si può fare un po' di ginnastica, qualcosa per arrivare a 45,5. Poi credo che faccia sulla curvatura, credo che faccia anche il fidanzato giovane.
0: Eh beh, certo.
1: Perché più il fidanzato è giovane, certo, più la curva dei fianchi regge.
0: Ecco.
1: E si rassoda.
0: Ecco.
2: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
3: La frase del buongiorno a cura di Nick.
4: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
1: È una frase da 007 questa,
4: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là.
5: Perché
4: da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Bene.
5: Pomodoro.
4: Esatto.
2: Le Badole Online.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Ora lascio spazio alla pubblicità, come sempre, spazi naturalmente irrinunciabili, e noi ci risentiamo subito dopo. Buona giornata.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Moris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e l'innesto alla statale 25 del Moncenisio in direzione Freius. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi informiamo che dalle 9 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

Buona giornata su Radio Piemonte Sound, amica radio. A voi che ci state ascoltando già da un po' e chi invece si è appena sintonizzato, buon caffè, rimanete con noi, musica e informazione come sempre non mancano mai, tutto condito dai grandi successi.

0: La simpatia e l'allegria delle Badole Online non manca mai durante la giornata, perché vi riproponiamo i momenti più simpatici delle nostre trasmissioni, che hanno come obiettivo proprio quello di renderci la giornata un po' più leggera. Alle 9:30, come sempre, ogni giorno la diretta, però riascoltiamo quello che siamo stati in grado di dire e facciamolo con i momenti più esileranti.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno, e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono, e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Volevo chiedervi una cosa: voi

0: cose mangerecce.
1: Allora io voglio difendere ora, però, Julio Iglesias. Io
0: no, però aspetta, però, aspetta. Che lo faccia Julio Iglesias. E che povero uomo, lo fermano con la rucola.
2: Beh.
0: Cioè, capito, la rucola non è la marijuana.
1: No, io però lo voglio difendere perché secondo me era roba del suo orto.
0: Quanti chili aveva di rucola?
1: Ma no, ma lui aveva anche pomodori, funghi, lamponi.
0: E non li può portare, ma dove li portava?
1: A Santo Domingo.
2: Scusate, ma la famosa valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, è piena di frutta.
0: È un pirata.
1: Allora, l'hanno beccato adesso con 42 kg di roba dell'orto, però lui ha l'abitudine di portarsi anche i prosciutti, perché quando parte da Madrid si porta indietro un po' di sapori di casa, come succede quando le mamme o le nonne preparano la valigia per gli studenti universitari che magari dalla Sicilia se ne vanno a Milano. Ma portati un po' di questo, un po' di quello, eccetera. Ma vorrei mica il salame, te l'ho messo sotto vuoto. E lui si porta anche i prosciutti.
0: Sì, peccato che all'aeroporto poi ti fanno un mazzo così.
2: Se mi lasci non vale. Se mi lasci la valigia in aeroporto non vale.
3: Hai capito?
4: A me piace scoprire queste cose, lo sai io.
3: Sì.
0: Lo sai?
5: La cravatta.
4: Lo sai? No, Lucio e tutti.
5: Lucio.
4: Con la U. Lucio.
3: Lucio la mia.
5: Nauta più bella.
4: Nauta più bella. Beh, sono due generazioni a confronto. Comunque sono cose che non spesso si riescono a vedere.
5: No, difatti io sto imparando molto.
3: Ne manca uno e mezzo.
4: Ne manca uno e mezzo, sì, beh, ma.
5: Sei già qui che fai il frivolo.
4: Il badago. Alla mia età mi metto a fare il badago.
6: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11.

0: Buona giornata e benvenuti su Radio Piemonte Sound, da Amica Radio, la nostra musica non vi lascia mai, rimanete con noi.
1: Ciao, Dermal Meta, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Natalie omaggia Mia Martini con Piccolo Uomo.

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio, Filadelfo e Cirino martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti ancora una volta su Radio Piemonte Sound, amica radio, una splendida giornata a voi che ci state ascoltando. Adesso una pausa.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato?

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: buona giornata, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Anche per questo fine settimana l'appuntamento con l'informazione non manca mai.
1: Sono le 9:06.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife, alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. In Italia, in quarantena 4 persone che erano sullo stesso volo di una delle vittime.
3: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Summit Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X il Ministero ha dichiarato che dopo il completamento delle indagini i due provocatori professionisti Saif Bukeshek e Tiago Aviglia, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
4: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, nei raid di Stati Uniti ed Israele che a inizio conflitto hanno causato la morte di suo padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano, secondo il Wall Street Journal, avrebbe confermato che Mojtaba ha avuto lesioni a rotula e schiena, precisando però che gode di buona salute.
3: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata poi la svolta con l'apertura a un dialogo con l'UE proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE, come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. Le parole del presidente russo.
4: La cronaca: continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei 4 cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
3: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Un fine settimana da trascorrere insieme con tanta musica, con grandi successi, sia quelli passati che quelli attuali, le consuete pagine informative. È tempo allora di continuare con la musica.

0: pubblicità e poi torneremo insieme con la musica di Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.

0: Adole Online, the best.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: L'hai portata una foto un po' particolare da mettere sul sito? La devo cercare.
3: Quella del calendario.
2: Allora, noi ci mettiamo d'accordo con gli amici della Coldiretti, qualcosa lì così, lo facciamo un po' agricolo.
3: Primo sì? Piano sulle balle. Le balle di paglia.
0: Il meglio delle Badole Online.
2: Te che numero sei?
4: Ma io che numero vuoi che sia? Sono la terza già in ordine delle Badole.
2: Vabbè, ma dai, nel piccolo ce ne siamo una grande.
4: Il numero, eh.
2: Basta, quindi. Scusa, sei già davanti alla quarta,
4: vero,
2: che è arrivata adesso.
4: Oggi ho già guadagnato una posizione.
2: Ma scusa, nel tuo piccolo. Ma non ho capito.
4: Ma proprio piccolo. Piccolo, piccolo.
2: Vabbè, bisogna salire la scala.
4: Giustamente.
2: Lunga,
4: sali, cammina,
2: come lo dico sempre.
5: C'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
6: sei licenziato.
2: Sto registrando tutto, ragazzi.
0: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.
7: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

0: tempo a questo punto di lasciare spazio alla redazione, le ultime dall'Italia e dal mondo. Noi ci risentiamo subito dopo. A tutti voi ancora una buona giornata.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
3: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
2: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato a ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Il presidente americano Trump gela la trattativa sui futuri impegni italiani a partire dalla fornitura di dragamine e Hormuz dopo un eventuale cessate il fuoco. In una telefonata esclusiva al Corriere della Sera, dopo l'incontro a Roma tra la premier Meloni e Rubio, Trump attacca frontalmente il governo, tornando a minacciare lo spostamento delle truppe americane. Sul fronte della proposta di accordo con l'Iran, ieri il presidente americano ha nuovamente dichiarato di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, mentre postava diverse foto dai campi di golf. Intanto a Miami, nuovo incontro tra il segretario di Stato Rubio e l'inviato alla Casa Bianca Wyckoff e il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. A minare i risultati della visita a Roma del segretario di Stato Rubio spunta un contenzioso giudiziario tra Italia e Stati Uniti. È il caso di un cittadino americano a processo in Texas per l'omicidio della moglie incinta, fuggito in Italia e ora in carcere a Torino. Alessandro Cisilin.
4: Il processo a Houston per Lee Gilley è calendarizzato a 29 maggio, ma il 39enne ingegnere texano si trova in Italia e vorrebbe restarci. L'accusa è pesantissima. Nell'ottobre 2024 avrebbe strangolato la moglie incinta e madre di altri 2 figli. Lui si professa innocente, dichiarando che si sarebbe invece tolta la vita da sola con un mix letale di farmaci. A dare conferma ai magistrati texani della sua presenza nel nostro paese, nonché dell'arresto eseguito all'arrivo a Malpensa, sono stati a inizio settimana i suoi legali e sebbene ora sia in isolamento in carcere a Torino, lo definiscono sereno e contento perché si sente al sicuro. Ma com'era arrivato in Italia? L'uomo, già recluso in Texas, evidentemente assai benestante, aveva versato $1 milione di cauzione per ottenere la libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma poi è riuscito a strapparlo, a procurarsi 2 passaporti falsi e prendere il volo, con qualche polemica negli Stati Uniti perché i magistrati avevano già segnalato i suoi propositi di fuga all'estero e la dogana si è allertata solo quando l'uomo era già decollato per Milano. Immediata la richiesta di estradizione, ma per le autorità italiane c'è un problema. Oltreoceano, Gilley rischierebbe la pena di morte, che la nostra Costituzione vieta. Nel mandato inviato all'Italia ci sarebbe l'impegno a non eseguirla, ma la Corte d'Appello di Torino obietta: non basta una rassicurazione della polizia texana.
2: Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia. Il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set. Avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Eliminata tra le donne Paolini. Topolini. Oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
6: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
5: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in due set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, al completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Stupinigi in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale per una manifestazione sportiva e chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo di Rondissone in direzione Milano. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
9: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: adesso all'Accadde Oggi per i fatti storici e per i compleanni famosi.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
2: Una delle notizie di oggi è questo, no? Cioè, la toga ha sempre attratto. E si sa perché, sai, quella lì è l'amore.
3: C'è il suo fascino.
2: Queste cose qui. Però che si arrivi ad arrestare una giornalista per molestia non sei tu, perché tu sei qui.
3: Non sono io, però posso dire che l'uomo più bello del mondo era un prete.
2: Esatto.
3: L'ho visto in piazza San Pietro il giorno di Pasqua, 4 anni fa, ho detto.
2: E l'ha detto.
3: Non
2: no.
3: C'è religione, perché veramente.
2: Senti,
4: ma chi era l'altro Carmen comunque, scusa?
3: Non lo so.
2: Ah, era
3: non
2: un,
3: lo so,
2: un padre qualsiasi.
3: Era un prete.
2: Ma io pensavo che tu invece parlassi di quello.
3: No,
2: infatti
3: no.
2: Ho detto, yeah, e Carmen l'hanno arrestata, adesso ha l'obbligo di firma.
3: No.
2: Viene a lavorare al mattino.
3: Però purtroppo, noi donne così che siamo un po' in difficoltà, tra quelli che si fanno preti, quelli che sono sposati, quelli che sono, diciamo, dall'altra sponda, e quelli che non ci rimane più niente. Peggio di così,
2: no,
3: e che
2: bello.
3: Dobbiamo fare?
2: Non è bello,
3: così.
2: Non è bello.
3: Non lo so.
5: Badone Online. Go perfect fits. Adesso alza il volume.
3: Siamo gli ultimi posti nelle classifiche comunque per quanto riguarda gli italiani in merito al consumo di cioccolato. Si sposa bene anche con il sale marino, il peperoncino, e poi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
4: Cioccolato e sale marino, non ho
3: sì,
4: provato.
3: Sì, sì, non so.
2: È
3: come...
2: inventato dagli aztechi.
4: Ma dai.
2: Odiamo.
4: Quelli ci azzeccano.
2: Ah, questa ti è uscita bene.

0: La mongolfiera Monaco è atterrata praticamente, hanno non centrato bene l'ambaradan e sono finiti su una strada, ecco. Quindi sposta tutte le macchine, un casino.
1: Precedenza alle mongolfiere.
2: La vedo

0: cioè, perché eravamo, no, eravamo bastini in quel momento lì. E quindi, ah, poi una cosa, la mia era una mongolfiera un po' sgarruppata, perché il giorno prima, sì, il giorno prima aveva preso fuoco un pezzettino di plastica lì. Ho cominciato a fare la faccia e questo qui, il mio pilota fa, tranquillo.
1: Sei tutto
0: se lo dici tu,
1: tutto a posto,
0: se te lo dici tu, tranquilla, non ti preoccupare. E poi niente, poi non è così facile atterrare, ecco perché lui mi diceva ci vogliono beaucoup de patience. Sapendo, cioè, infatti ho detto, beh, guarda, hanno proprio ciccato, sai, il passeggero, perché beaucoup de patience non portare me, però non portare me, capito?
1: Sì. A meno che non ti portassero direttamente al palazzetto dello sport di Cuneo, che poteva essere un ingresso meraviglioso.
0: Sì. Ah, sì, sì,
1: sai
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Bello.
0: Sì, cioè, tra le tante cose che mi sono successe, avete presente quando i parcheggi sono enormissimi e non trovi più la macchina? Sì, che mi hanno fregato dei camper che prima non c'erano, poi c'erano, no? E quindi ho sbagliato strada. A un certo punto ho fermato, uno fa, scusi, la statale, perché dalla statale riesco a arrivare alla macchina. Hanno pensato che mi fossi proprio rincoglionito.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al Cascol Diretti. I nostri servizi. Consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il Cascol Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. Cascol Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Buona domenica.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: Come sarà la giornata di oggi? Ce lo spiegano le stelle, quindi sentiamo l'oroscopo.
8: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
7: 10 maggio, ben ritrovati anche in questo angolo delle stelle, l'angolo dell'oroscopo. Ariete, un malinteso di lavoro va chiarito il più presto possibile. Toro, il traguardo odierno dovrà essere la concretezza e la praticità. Gemelli, comportatevi con molta sicurezza durante gli incontri di lavoro. E per quanto riguarda il Cancro, non perdete tempo e realizzate al più presto i vostri programmi. Leone, la serenità d'animo sarà fondamentale per il vostro successo, mentre Vergine, non sottovalutate i consigli dei vostri collaboratori. Bilancia, dedicate maggiore attenzione a un problema personale e Scorpione, la situazione odierna vi darà notevoli soddisfazioni. Per il Sagittario riuscirete a fare confusione tra ottimismo e faciloneria. Capricorno, avete le idee un po' confuse sul da farsi, quindi concentratevi. Acquario, la giornata sarà movimentata e ricca di imprevisti piacevoli. Per i Pesci, con cui concludiamo, lasciate maggior spazio all'iniziativa della persona amata, quindi non cercate sempre di essere egoisti, di voler aver ragione. Io mi fermo qui con l'oroscopo di oggi, 10 di maggio. Naturalmente torniamo domani con altri consigli dalle stelle.

0: in questo 2026 il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. 3, 2, 1, come si porta una pelliccia rigorosamente sintetica, si sta parlando di una pelliccia sintetica, per l'amor di Dio. Allora guarda,
1: sì, è proprio qui.

0: perché il discorso è questo, che tu la devi mettere col sandalo, con la
1: la
0: gamba nuda, esatto, certo. La gamba nuda.
1: Sì, certo.
0: E
1: poi...
0: no, è certo, perché praticamente se non è portata così non va, capito? Ecco, a me piacerebbe sapere, c'è anche questa che lo porta però con la calza rossa,
1: diciamo che...
0: Tremenda, è la notizia del giorno. Non so come svilupparla.
1: No, io credo che abbiamo già detto tutto.
2: Divertimento, risate, ironia, le parole online.
3: Ragazze, questo tizio che mi scrive mattina e sera, al mattino mi manda una cosa con i fiori con scritto buona giornata.
1: Ma
3: la sera buonanotte, la sera buonanotte, è un ragazzo giovane che secondo me ha sbagliato.
1: Ma secondo me invece di tacchino.
4: No, un ragazzo giovane, ma tu sai chi è? Si è identificato questo ragazzo?
3: Ma sì,
4: ragazzo.
3: Sono quelli che dichiarano l'amicizia su Facebook, così, che io non so chi sia.
4: Allora Facebook, no. Guarda.
3: Ma no, Carmen.
1: Ma non sai mai.
3: Ma non sai mai cosa?
1: Ma vedi, no, Monica, trattazzine, immagini, signori, gli appuntamenti al buio.
3: Questo è uno di quelli che fa il giro e poi ti dice fa 50 euro sui denti.
4: 50, non fidate, no, è troppo poco.
3: No,
4: è troppo poco.
3: Ho detto 50 per dire.
4: Per carità, quelli seri chiedono di più. Io se fossi in te comincerei a fare una cernita sui prezzi.

0: passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, scherzando, così, per darvi un po' di buon umore. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati, ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
1: Badole Online, pillole di storia.
2: Di taxi, sì. Adesso magari un mezzo che non si prende tanto in provincia.
0: Io ho visto questa mattina in un servizio molto molto interessante l'aereo taxi che comincia a lavorare a New York, sì. Porta
2: i manager
0: sicuramente, all'aeroporto JFK,
2: sì.
0: dal centro da Manhattan a JFK, 7 minuti.
2: Porca miseria.
0: È una cosa tipo è a metà strada tra un aereo e un elicottero, perché ha le cose tipo elicottero.
2: Alle pale che girano.
0: Ecco.
2: Scusate, ma
0: ma pensa,
2: è così,
0: l'elicottero le pale che girano,
2: sì.
0: Non girano solo gli elicotteri,
2: no,
0: ma che mi girano, non riesco a
2: almeno riuscissi a volare,
0: ecco,
2: così potresti trasportare qualcuno,
0: mi porti
2: a Borgo San Dalmazzo e evito il martedì di prendere la macchina.
0: Sai che non sarebbe male,
2: sarebbe davvero bellissimo.
0: Che figata, che così dobbiamo lottare col parcheggio.
2: Non vedo l'ora, al di là del fatto che non sei munita di pale e quindi mi dispiace, al massimo.
0: Ecco, sono le pale.
2: Vabbè.
0: Sono le pale.
2: Porca miseria.
0: Vai.
2: Il segreto è che pippi, perché per poter fare una roba. Ma sì, ma per forza! Per poter fare un pacco ogni tanto.
0: Anche tu, ma io ti do un po' d'anni.
2: Ho pippato. Ho pippato il magnesio stamattina, me l'ho messo,
0: ecco,
2: nell'acqua,
0: bravo,
2: vedi che comincio piano piano.
0: Mettici bravo,
2: sì,
0: anche un po' di magnesio, così
2: voglia.
0: Prendi un po' di rito.

0: fa sempre ridere che c'era quello di Love Boat che io da piccolo pensavo fosse Mike Buongiorno, che era il medico, se non sbaglio. Non lo so, era quello con gli occhiali, era uguale a Mike Buongiorno e dicevo guarda c'è Mike. Io impazzivo per Mike, capito?
1: Io so solo che cioè ne combinavi più che andiamoci a fare una bella crociera.
0: Ma perché no? Beh,
1: io e te che litighiamo giorno
0: ma no, ma no, ma insieme. Ah, tu dici insieme?
1: No,
0: ma figurati.
1: Così torniamo.
2: Vabbè, tanto la nave è grande.
0: La nave è grande,
1: sai, perché tu vai a cena col capitano.
0: Sì.
1: Il capitano risolve tutto.
0: Ma certo,
2: cioè, poi c'era Goffer.
0: Sì.
1: Ah, Goffer.
0: lei faceva, lei mi faceva innamorare.
1: No, lei
0: come
1: era?
0: Si chiamava?
1: Sì,
0: lei,
1: poteva essere una Ellie, una cosa così. Sì. Però
2: no, quella era Ellie di Ewing. Di
0: perché
2: Dallas.
0: Noi ci prepariamo prima. No, era Lauren Tewis, si chiamava Julie McCoy.
2: Julie McCoy. E il medico?
0: Allora, il
2: Mike?
0: Medico era il dottor Adam Brick.
1: Però Julie capiva
0: bene.
1: Già la situazione.
0: Certo,
1: se c'erano
0: ovviamente.
1: Due che non si potevano più sopportare,
0: lei lo andava
1: Julie,
0: a riportare subito
1: Julie
0: al capo.
1: Cominciava,
0: sì,
1: Julie
0: certo.
1: Cominciava lì sì. Alla manfrina e ti portava a fare l'aperitivo e Gofferti che ti faceva uno spritz come se non ci fosse un domani.
0: Sì,
1: ti inciucava bene. Il giorno dopo stava meglio. Ci sono 3.000 crociere per single. Mi sono messa lì, ho guardato.
0: Sì, perché sei interessata.
1: Allora, poi c'è scritto sotto dai 30 ai 55.
0: Aia!
1: Ma se uno ne ha 56.

0: fate spensieratezza. Vi aspettiamo.
1: Le Badole Online.
2: Sono Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius

0: La nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiani e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. Mentre proprio il presidente americano torna a rinnovare le accuse al governo Meloni, l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno con l'Iran. Poi Trump frena sull'ipotesi di un impegno navale italiano nello stretto di Hormuz e torna a minacciare il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, a causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: un saluto VIP.
1: Radio Piemonte Sound, evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Da Amadeus.

0: divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Il camion per buttare i ricordi dei propri ex.
2: Bella.
1: Tipo quei cassonetti che trovi
2: bella.
1: In giro per strada dove metti in vestiti. Qua ci vuoi praticamente andare a mettere i pupazzi, i gioielli, vabbè, i gioielli è difficile che li vai a buttare,
2: certo.
1: I regali, le lettere, tutto quello che rappresenta le relazioni finite, lo vai a mettere lì.
2: Io penso che ho delle scatole.
1: Intanto non hai buttato niente ancora?
2: No.
1: Tieni tutto lì da parte.
2: Vabbè, ma sono cretina così.
1: No, ma... e comunque vabbè,
2: delle lettere magari carine,
1: sì,
2: che hanno fatto
1: sì.
2: parte comunque della tua vita,
1: certo, certo. Pensa che si sono create le file lì davanti, è una cosa che non avrei mai pensato.
2: Immaginato,
1: di fronte alle delusioni d'amore, ma come lo getteresti in questo cestino? Piano
2: poi,
1: oppure lo lanci proprio?
2: Lo lanci e
1: sì.
2: poi se puoi vai anche sopra, sai, tipo pigiare l'uva, no?
1: Beh, lì diventa complicato. Vabbè.
2: Io ero campionessa nello spaccare lo spazzolino.
1: Ah, quello di plastica.
2: Sì.
1: Ammazza, ma quello di plastica però ce ne vuole, eh. Porca miseria.
2: No.
1: Bene, quindi se hai delle cose ti puoi programmare un viaggio in India, ti prendi un last minute e vai laggiù e butti un po'
2: non
1: di
2: roba.
1: Quante scatole hai?
2: Qua.
1: Dai una dimensione alla scatola più o meno.
2: Ma mica tanto.
1: Quei 3 metri per 4,
2: ma
1: sì.
2: Ma che scemo.
1: No, ma per dire così.
2: Ma no, dai.
1: No, ma le pattine cosa intendi tu?
3: Quei pattini.
1: No, a casa non c'ho. C'è la mia mamma, però effettivamente, perché avevamo un palchetto talmente rovinato che dicevi: vabbè, mettiti le pattine, ma hai già rovinato, perché mi dovevo mettere le pattine?
2: Sì, però io mi ricordo da piccoli che dovessi.
1: tiravi
2: la cera.
1: Era il passo del pinguino, poi alla fine, che facevi tutto il giorno in casa ed era meraviglioso.

0: L'allegria e la simpatia del Levadole Online.
1: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
2: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
1: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
2: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
1: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.
3: Bella!
2: Tutti che si tagliano i capelli, tutti che si colorano i capelli, però ci sono i tutorial, ci sono i tutorial su Facebook.
1: Sì, sì, cosa lo è so,
2: successo?
1: Lo so.
2: Cosa è successo? Adesso io ho una tutorial che ti insegna a truccare, che pian piano qualcosa capisco.
1: Sì,
2: ed
1: sì.
2: È una cosa interessante, vuol dirti, semplice, una ragazza che, boh, non so perché ci sono finita.
1: Vabbè.
2: Sopra, sai, poi gli clicchi mi piace e quella tutti i giorni.
1: Ah, ti presenta il video.
2: Sì, e l'ombretto è come allargare l'occhio e come non allargare l'occhio. Cioè, roba non interessante, socia,
1: di più.
2: Altro che Burioni che un giorno dice una cosa, l'altro dice un'altra. Lei ti insegna a mettere il trucco, che sai.
1: No, prepariamoci alla fase 3. Sì.
2: Aspetta, poi sono finita su un tutorial che ti insegna che se tu ti prendi tutti i capelli, li ribalti in avanti, li leghi.
1: Ho già paura.
2: E poi
1: ti sei tagliato i
2: capelli. Cosa ho fatto stamattina? Ciao Eleonora, mi manchi tanto, sto parlando alla mia parrucchiera, ho ribaltato tutto in avanti, ok? Capello bagnato, bello con un sacco di crema, di balsamo, li metti tutti. Adesso non è che lo noti tanto perché avevo un po' paura, l'ho fatto solo così,
1: sì,
2: così pochino.
1: Hai provato, diciamo che sei in fase sperimentale.
2: Sì, però socia, l'ho fatto, mi sono tagliati i capelli da

0: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Padole Online.
2: Non l'ho copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente, ecco, durante il corso. Abbiamo fatto una copiatura di classe una volta, perché abbiamo abbiamo capito il compito.
3: Brava, che... Anna, che ti mandiamo in giro per collezionare lauree e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare. Ma tu, che voglio dire, le collezioni...
2: Però non avevamo copiato, ecco. Abbiamo semplicemente fatto il compito in classe.
3: Dimettiti.
2: Ma non ho cariche.
3: Ah, non hai cariche?
2: Non
3: accidenti, adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
2: Sei contenta? Sono dimessa da responsabile.
3: Dimettiti.
2: Bisogna solo capire che, no, di che personale sono responsabile.
3: Ecco, ma tieni un giorno la carica. Non si sa mai.
4: Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Umore, le badole online.
1: Questo era solo un assaggio.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.
2: Ce l'ho io notizia. Perché lui l'ha trovata e la sta custodendo perché è un foglio. Sposate i Bassotti che sono fedeli. Non noi ne avevamo credo. Già parlato un tempo, ti ricordi?
3: Ah, se non allora, sbaglio, sì, sì, adesso che mi
2: le
3: ricordo.
2: Le donne devono evitare di scegliere gli uomini alti come mariti, vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Sì. I Bassotti, e qui ne abbiamo uno, perché lo abbiamo detto tante volte che sei Bassotto, quindi non...
4: Quel metro e 60 così,
3: no,
4: insomma.
3: Metro e 65, no. Un metro e 65 scarso, no. Che sono 5 centimetri.
4: Si dice un metro e 60 abbondante.
3: Ah, adesso cortesia. È già cambiato, certo. Dalle 10 perché di stamattina.
2: Stai, perché con la vecchiaia ti stai rimpicciolendo. Io sto rimpicciolendo, ve lo dico. Ve lo...
4: Si curva in generale e quindi ci
3: si
4: abbassa.
3: Si curva.
2: Si curva, signor Sant. Comunque, hanno scomodato anche degli scienziati, per dirlo. Non è che l'ha raccontata...
4: Anche perché l'uomo alto, solitamente egocentrico, egoista e quindi più avvezzo al tradimento. Invece noi bassi, che siamo noi siamo più vicini, proprio siamo abbiamo i piedi ben per terra, sì. Ben saldi per terra e sappiamo quali sono i nostri limiti e quindi capito. Già bene che ci è andata di sposare una donna, almeno ce la teniamo, no?
3: Questo è un ragionamento.
4: È vero o no?
3: È un ragionamento molto vero, reale, realista.
4: Ragazzi, quindi voi ditemi un po' se vi piace quello più alto per forza, eh?
3: No, per forza no.
4: No.
2: Esprimiti, non è che da ridere,
3: no, no, a parte no. Che ci vuole un attimo, cioè, no, io parlo no. Anche per me, ma
2: lasciamo stare, non entriamo in queste cose.
3: Già 10 centimetri poi... in più è altissimo,
2: sì, esatto.
4: Sì, va bene.
3: Cioè, io ricordo quando dovevo intervistare quelli della pallavolo,
2: sì, che ti mettevi sì, col microfono. No, la... Vabbè, lasciamo stare, dai.
1: Le badole online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.

0: Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Morris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11, Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport. Tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Sono le 11:06.
7: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
8: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata, cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata ieri la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Il presidente russo Putin ha dichiarato che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito ad un ampio scambio di prigionieri annunciato dal presidente americano Donald Trump.
7: Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, lo ha sostenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
8: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del paese e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5.
7: La cronaca: si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. E quanto sarebbe accaduto a una donna di 53 anni nata a Cassandrino in provincia di Napoli e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. L'intervento è stato eseguito in una clinica privata del capoluogo partenopeo il 25 ottobre del 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. La verità è venuta a galla dopo un attacco e 7 mesi di forti dolori.
8: Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto dai vigili del fuoco e intervenuti con diverse squadre a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Il 118, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto nella cascina vicina una donna deceduta che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta ben prima del rogo. Il personale sanitario sta poi supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina adiacente a causa del fumo provocato dall'incendio.
7: Lo sport: nuova giornata di tennis, gli internazionali d'Italia nel tabellone maschile, 3 gli italiani in campo. Lorenzo Musetti se la vedrà contro Francisco Cerundolo, Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in 3-7 contro il numero 6 del seeding Alex De Minore, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Grande match anche nel femminile con Elisabetta Cocciaretto, il terzo turno a Roma per la prima volta in carriera, che giocherà contro la numero 3 al mondo, Iga Świątek.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: se Radio Piemonte Sound è la radio dei grandi successi, allora siamo nel posto giusto. Buon weekend da me, Mirko Bencivenni. Mi riporterò indietro di qualche anno con le classifiche degli ultimi 40 anni e chiacchiereremo anche delle uscite recenti.
1: Le classifiche del passato con il Palette Story.
0: Oggi vi regalo la Top 20 Album Story, 20 album più venduti in Italia di tutto il 2009, quindi tutto sommato siamo in un lasso di tempo abbastanza recente. Comincio subito con il segnalarvi il 20° album più venduto in Italia di tutto il 2009. Si tratta di Eldorado, con tanto di H iniziale aspirata. Loro sono i Negrita, Pau e Soci. Da questo bellissimo disco noi ci ascoltiamo Radio Conga.
2: Carino, ciambo, buono.

siete su Radio Gonga, non siamo in diretta dalla giungla, però questo quantomeno ci dicevano in negrita in questa canzone. Eldorado è il settimo album da studio per Pau e Soci con Gioia Infinita. Che rumore fa la felicità? Noi volevamo partire in modo particolarmente carico, quindi abbiamo dato lo start al nostro viaggio nella storia dei dischi più venduti del 2009 in Italia con questa Radio Gonga. 19 per la compilation di artisti vari, Ti lascio una canzone, 18 per Spirito Libero, Viaggi di voce 1992-2008, grandissima raccolta per la cantante italiana Giorgia, dalla quale abbiamo estratto per voi Parlo con te.

straordinaria Giorgia, l'abbiamo ritrovata con Parlo con te, singolo estratto da Spirito Libero, Viaggi di voce 1992-2008, 18° disco in classifica per quanto riguarda la nostra hit story di oggi. 17 per Franco Battiato e Flowers 2, 16° posto per Earth di Elisa, anche se non trovi le parole, Mad World, Someone to Love, ma anche Ti vorrei sollevare, c'era anche questa bellissima traccia che Elisa aveva cantato assieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ed è proprio quella che voglio regalarvi.

0: Hit Parade, The Story e New Hit, i successi in classifica di anni fa e le novità discografiche, il meglio del passato e del presente.
1: New Hit, tutte le novità.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: ancora buon weekend. Le ultime notizie, a dopo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
3: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto.

0: oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
1: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
2: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
1: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana a quattro lunghezze per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, Grande Italia agli internazionali. Nel match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
1: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Tmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo. Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens. Out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Devo operarmi anche alla spalla, rivela sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale. Per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo. Oggi la terza tappa del Giro d'Italia, da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 km totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: If I Read a Story New It è qui su Radio Piemonte Sound.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.

il viaggio continua, devo dire oggi particolarmente entusiasmante, con un sacco di grandi della musica italiana ed internazionale, oserei dire contemporanei, essendo la nostra hit story di un passato tutto sommato decisamente recente. Sono i 20 album più venduti in Italia di tutto l'anno 2009. In questo caso siamo ripartiti assolutamente di slancio con la posizione numero 15, occupata dall'album Celebration di Madonna, disco che includeva anche 4 Minutes featuring Justin Timberlake e Timbaland, ed è la hit che ci siamo appena ascoltati. 14 per Michael Jackson con Michael Jackson This Is It, 13 per Biagio Antonacci con l'album Il cielo ha una porta sola, album dal quale ci ascoltiamo la bellissima canzone intitolata Apri

16° in classifica nella nostra hit story di oggi, il grandissimo Biagio Antonacci. 12 per il rocker di Correggio, Reggio Emilia, Ligabue, 7 notti in arena. 11 per Thriller, Michael Jackson, ristampa del 6° album da studio di The King of Pop, Michael Jackson, in occasione del 25° anniversario dall'uscita di Thriller. 10 quindi già in top 10 per Alessandra Moroso, l'album è Senza Nuvole, primo CD dell'artista dal quale ci ascoltiamo Mi sei venuto a cercare tu.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
3: Dance.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: è mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È iniziato intorno alle 10.30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio della MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
3: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
2: Lite tra adolescenti in centro Napoli, un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sol tardi, sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
3: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
2: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Parade Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
3: Hit Parade.

Beh, rientrati amici, ancora ciao a tutti, seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Io sono sempre Mirko Bencivenni, oggi ci stiamo occupando dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 2009. Solitamente nella seconda parte della nostra Hit Parade, delle nostre Hit Parade, ci occupiamo di top 10. Già la posizione numero 10 l'abbiamo scoperta qualche istante fa con Senza Nuvole di Alessandra Moroso. Nono disco più venduto in Italia di tutto il 2009 per Gianna Nannini, Gianna Dream, Solo i sogni sono veri. Album con Attimo, Sogno, Salvami, ma anche la bellissima Maledetto Ciao. Ottavo posto per gli U2 con No Line on the Horizon, dodicesimo LP pubblicato dalla formazione musicale irlandese. Settimo posto per la colonna sonora del film Mamma Mia, The Movie Soundtrack, dal musical cinematografico Mamma Mia, basato sull'omonimo musical teatrale. Sesto posto di nuovo in classifica per Michael Jackson. Ricordiamo che il 2009 è l'anno della scomparsa del grandissimo artista, proprio per questo era in classifica con tanti suoi dischi. Sesto posto per Michael Jackson, King of Pop è l'album, Greatest Hits dell'artista scomparso il 25 giugno 2009, dal quale ci ascoltiamo Black or White.

Quinto album più venduto in Italia di tutto il 2009, Gaetana di Giusy Ferreri, primo album da studio dell'artista con Non ti scordar mai di me, Novembre, Stai fermo lì e La Scala. Quarto posto invece per Renato Zero con l'album Presente, dal quale ci ascoltiamo ancora qui.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

0: nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il

0: Segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

venduto in Italia di tutto il 2009, Ali a radici di Eros Ramazzotti, album con Appunti e note, Il cammino, Parla con me, Controvento, Bucaneve, noi ci siamo ascoltati la bellissima Parla con me. Secondo posto per Primavera in anticipo, album di Laura Pausini, 12° album ufficiale della cantante, invece no, un fatto ovvio, tra le hit sicuramente gustose e spiziose presenti all'interno di quel CD, ma anche la title track, la bellissima Primavera in anticipo.

Primavera in anticipo è il secondo album più venduto in Italia di tutto il 2009, numero uno invece per Alla mia età di Tiziano Ferro, quarto album da studio per l'artista di Latina, dal quale ci ascoltiamo Il regalo più grande.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Alla mia età Tiziano Ferro è l'album più venduto del 2009 in Italia e con la proclamazione della nostra numero uno per quanto riguarda la Top 20 Album Story di oggi. Mirko Bencioeni vi saluta e vi ringrazia, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport. Tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW. Oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife. Poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
2: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
3: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Boukeshek di scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
2: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Le parole del capo dello Stato Mattarella.
3: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
2: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Le cover italiane più belle di sempre. Rosa Chemical e Rose Villain insieme con America.

0: Un saluto dai grandi sportivi.
1: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi e non tanti tanti risultati.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Morris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica

diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Un piccolo sforzo che ti chiediamo è quello di farti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere, per continuare ad essere la radio della tua città.
4: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio

0: torto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

0: sentire gli ultimi successi o le canzoni che per te hanno significato un bel ricordo nella tua vita? Cosa aspetti? Mandaci un WhatsApp con un messaggio vocale al 333-8209-023.
1: Ciao, vorrei ascoltare una canzone di Riccardo Cocciante. Grazie. Quando si

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
6: Amore.
4: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
7: Di domenica.
8: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Cacioppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.

0: Sono le 14.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È iniziato intorno alle 10.30 lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera MV Ondius colpita da un focolaio di antivirus arrivata nel porto di Granadilla nel sud-est dell'isola di Tenerife. Scattato il piano di evacuazione di croceristi e membri dell'equipaggio che dopo un primo controllo medico a bordo sarebbero risultati asintomatici. Sull'isola anche il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione affermando che questa situazione non è comparabile a quella del Covid, che il rischio per la popolazione locale è basso e che il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema.
2: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
3: Gli Stati Uniti invece continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran.
2: Proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri sul bus a Terni. La vittima, 43 anni, è gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate mentre si trovava su un mezzo di linea. L'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma è stato identificato come marito della donna. Come è emerso dalle indagini, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso nei confronti della moglie, ma se l'è strappato prima di scappare.
3: Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo in provincia di Bolzano. L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guardrail è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme alla 29enne viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita e l'altra incolume.
2: Calcio: il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato nella rifinitura per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata in programma delle 20.45 a San Siro. Alle 15 scenderanno in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, in corso Verona-Como.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via

0: più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le 30 canzoni più suonate della settimana. Numero 27.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao!

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Super hit del momento, ma anche grandi successi del passato.

0: 24.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

0: Sono le 15:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
2: Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. L'Iran non si piegherà mai al nemico, così però il presidente Pezeshkian, sottolineando: se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali.
3: Prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionate agli ospedali per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte le quarantene precauzionali.
2: Nuove retroscene emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
3: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
2: Calcio, giornata storica per il Como: la vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Dukivas al 26esimo della ripresa. Alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta. In campo in questi minuti Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Meg con Senza

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

0: Numero 20.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Super hit del momento, ma anche grandi successi del passato.

0: più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Numero 16.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Mentre la fragile tregua regge, l'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Trump aveva ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Witkoff e il segretario di Stato Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance.
2: Prosegue lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali delle rispettive nazioni di provenienza per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia. La stessa spiega che si tratta di un virus diverso dal Covid, più letale ma a basso contagio, e che siccome il periodo di incubazione è lungo, è giusto consigliare l'isolamento.
3: La cronaca: un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. È stato soccorso e con un elicottero del 118 trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti i residenti a Porto Empedocle, erano andati a casa di parenti.
2: In centro a Napoli, a seguito di una lite tra minorenni, un 14enne è stato accoltellato. Fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Il ferito è stato operato e ora è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
3: Cambiamo argomento: sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, ossia il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, 19%. A seguito si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
2: Motori tripletta Aprilia Le Mans, già vincitore della sprint race del sabato, Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Marco Bezzecchi a 3 giri della bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia. Il giapponese Ai Ogura completa un podio tutto targato Aprilia. Finisce invece con una scivolata alla S dopo i box al 16° dei 27 giri in programma la gara di Francesco Bagnaia, con l'unica Ducati Factory in gara dopo il forfait di Marc Marquez, vittima di una scivolata. Fuori per caduta anche Mir con la Honda HRC e Brad Binder con la seconda KTM Factory.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
6: Numero 13.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese, e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.

0: questa è una canzone super hit.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione

0: nei mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
4: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi. Consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Radio Piemonte.
3: Super Hit, le più belle, le più suonate, le più hit, su Radio Piemonte Sound Mica Radio. Le 30 canzoni più suonate della settimana. Numero 11.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
0: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
0: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
7: Sono le 17 e un minuto.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello stretto strategico di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
9: Decollato da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo 14 spagnoli diretti a Madrid, dove saranno poi trasferiti in un ospedale militare. Poi partiranno i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia.
10: Caso Poggi, il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina della casa di Chiara cominciò una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina Giuliano e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
9: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'arma mantengono il massimo riservo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane.
10: Cambiamo argomento. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria. Le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici e di crescente attenzione ai diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.
9: Lo sport è la MotoGP, un super Jorge Martí Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la sprint vince anche la gara lunga. Storica tripletta Aprilia con Bezzecchi secondo e Ugura terzo. Poi di Giannantonio, Acosta e Quartararo. Scivolato Bagnaia al sedicesimo giro mentre era secondo. Out anche Alex Marquez, Moreira, Mir e Binder. Con questo successo Martin accorcia su Bezzecchi e a meno uno dalla vetta.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit. Ogni settimana Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit. Super Hit, la classifica delle 30 canzoni più trasmesse in Italia. Super Hit. Numero 8.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta. Insieme dal 1976.
3: Super Hit, le più belle, le più suonate su Radio Piemonte Sound.
4: A Radio Piemonte Sound, un grande bacio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Prudenza per un incidente anche sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosabettole in direzione Milano. Infine restiamo sull'A7 dove troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Come tu mi vuoi, canzone di Mina, la voce quella di Irene Grandi, con lei c'è Massimo Ranieri.

0: Numero 6.
1: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao, Radio Piemonte Sound.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: numero 5.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È il 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 17:59.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno, dice, potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
2: Intanto si apprende che il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi comincia una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina, Giuliano, e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
3: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia. L'OMS intanto rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
2: L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
3: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
2: Sport. Per il calcio, la domenica della 36esima giornata di Serie A vede due importanti risultati in zona retrocessione. La Cremonese piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a -1 dal 17esimo posto occupato dal Lecce e può sperare ancora nella salvezza. Chi invece può già festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Per il tennis, Lorenzo Musetti torna agli ottavi dell'Internazionale d'Italia grazie alla vittoria su Francisco Cerundolo. 7-6-6-4 lo score in 2 ore e 12 minuti di gioco. Lorenzo tornerà in campo martedì contro Casper Ruud.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Occupiamo della tangenziale di Torino diramazione per Falchera, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Sulla 7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sempre sulla 7 in direzione Milano per un incidente, troviamo code tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport. Tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW. Oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta. Radio Piemonte Sound,
2: amica radio. E adesso la canzone numero uno della classifica.
3: I'm

0: ore 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
2: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
3: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
2: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
3: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
2: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Ranieri, Neri per caso, un omaggio a Pino Daniele.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Saluto dai VIP.
9: Ciao, sono Rocco Papaleo, volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS 5.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino, diramazione per Falchera, invitiamo alla prudenza per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: saluto dei VIP.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
2: e Casa Smutniak.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti.

0: canzoni.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
2: Antonello Venditti e Francesco De Gregori con

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
6: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
7: La radio, motore di crescita.
8: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
12: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao cari!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online.

0: Sono le 21:01.
1: Ti saluto Radio Piemonte Sound, da parte bravo, grazie.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Radio Piemonte, Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sandemende. Da Max Giusti, chiaramente.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: mai non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Un saluto dai VIP.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisce.
3: Le cover italiane più belle di sempre. Erval Meta ha omaggiato Lucio Dalla con la sua versione di Caruso.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: Radio Piemonte Sound. Amica radio.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutta la rete stradale extraurbana nazionale, sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Amici e amiche di Radio Piemonte Sound, sono Piero Pelù, ciao a tutti, vi bacio, soprattutto le amiche, ciao.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
13: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.
14: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. America di Gianna Nannini, questa è la versione di Annalisa.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Rafael Guarazzi con Imagine.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti catapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound da Marco Masini. A presto. Ciao.

Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Senti l'amore, stringiti a me. Ti batte il cuore, dimmi perché. Questo tempo per noi è poco, è prezioso. E passerà prima o poi. E non tornerà se ti stringo un po' di più. Ballando al buio, in silenzio. Il tempo sorriderà. Ballando al buio, in silenzio. In silenzio. Stadio, ballando.

i duetti italiani più belli in assoluto. L'immensità, una cover bellissima di Gianna Nannini.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le Super Hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Donatella Milani con Su di noi di Pupo.

0: Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it per non perdere mai nessun aggiornamento. Inoltre potrai ascoltare la diretta sulla nostra pagina Facebook o direttamente dalla nostra app, scaricabile gratuitamente dallo store del tuo cellulare.
1: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

Ma quante luci ho accese e rispento in questa notte senza di te. Di sbagli che tu hai fatto mi pento, perché ti sento dentro di me. Immensamente, di Umberto Tozzi.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Soundcheck, one.
2: I duetti italiani. Noemi, con il cielo in una stanza.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Malattia d'amore. Questa è una canzone particolarissima, la cantava Donatello, ebbe molto successo negli anni 70, ma questa versione della Vanoni, che ha voluto appunto includerla nel best di cover, è strepitosa.

You told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Dicevi di amarmi. Perché mi hai lasciato da solo? Ora dici che hai bisogno di me quando mi chiami. Mi rifiuto. Devi avermi confuso con qualcun altro. Cry me a river. Just

0: Radio Piemonte Sound trasmette la tua voglia di musica.
1: Visti dall'alto non siamo nient'altro che una palla blu nello spazio, un'acqua marina sul tuo décolleté. L'amore è la prova che Dio c'è, ma è l'odio a salare la terra, lo stesso che sala la guerra. E c'era un ragazzo

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: grazie ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto da Francesco Lenga, Radio Piemonte Sound.

0: Dolci più che posso, come il mare, come il sesso. Questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io. Alex Britti, oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Irene Grandi e Bobo Rondelli insieme con La musica è finita, dal Sanremo del 2020 nella serata delle cover.